0: veramente le vedi un po' quasi da due cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessi comunque andare giù a cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: mettere per esempio un qualsiasi gioco cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne par